0: fratello nom. Però che voldria star mi
1: fucking money, man.
0: Non mi esbibeu la billetza se
1: fucking money, man.
0: Se no del dollaro entrare a me
1: fucking money, man.